bene e a mare che noi vogliamo da me non ci hanno mai ma me e non mi stiamo bene mia ma non avevo voluto dire che non ci hanno mai c'è ma c'è chi c'è ma c'è chi bene e non mi stanno buona vita che Mama Bear.

0: Grazie di Arapubi.
1: Ragnona tu, ma niente che caro, non è buono, non è buono.

capella. Uccia pure con Yuki. Uccia con Snaccaro. Mi manda una regna. Non mi manda. Cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cagno, cag

0: Che parlo, pure Fibi.
1: Parecchio astidio.
0: Cavuna ciò che si è appena, a ciò che si è appena, a ciò

mio figliuolo, vicino gli occhi tuoi, oh vicino gli occhi tuoi.

mano osiep Fred Radido jaugenya ukwala paponditi katito pacho wangni waduogo.